To madalla mai sauraro, kana da yake sha'afa kana tare ne da sashin Hausa na Radio France International RFI a cikin shirinmu na dandalin nishadi tare da ni Hawwa Kabir.